0: Zita, lei è stata a carnavale, tutto cutunio, buongiorno, toscanta, signore.
1: Ma va?
0: Tutto cutunio.
1: Già, per me, ho qui il microfono. Ciò che me sta a carnavale, tu me,
0: già per me. È stata a carnavale, tutto cutunio, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono italiano, sì?
1: Che ce l'hai, se ne è andato a orcino me, lasci la cigara, Zdey Ammar, raksket şer şahnazeler, raksket şer şahnazeler, kartoşka göşer şahnazeler, raksket şer şahnazeler.
0: Rabi tu şahnazeler.
1: Aaa, özbegento enzer, ajuleto şahnazelerento. Kayırge borento, boşan içiden şahnazelerento, ortasiyam şahnazelerento, ahuriyam şahnazelerento, hamme kit polento, haleyam şahnazelerento.
0: Bravissimo.
1: Ma ne zinde ajule?
0: Rabi tu zita, lì Spartakade, futbola Maradona, buongiorno toscante.
1: Aaa, uyambar, vuoi mai temasi gimene? Perdona, gil, perdona.
0: No! Maradona, si futboli!
1: Buna qayoda oldiz? Bu mada in Toshkentu!
0: Souvenir!
1: Ehe, souvenir! İksim zazan dedirad! Vay, uyga yetib boramisiz, bu ertaga kulento! Ozo jilento ertaga bula! Ey, talaga yalangoyoq ketento! Voi invece sotto ya, una cosa da sempre in corso.
0: Maradona, buongiorno Toscana.
1: Maradona, futbolento, usbegento, esor camanda ento, fatta corrento.
0: Fatta corrento?
1: No, ma no,
0: no, Cosmos Juventus, Dinamo Kiev.
1: Fatta
0: corrente, no.
1: Ma no, non mi si chiama, se no vuole, che andè?
0: No,
1: ma no, fatta corrento, esor camanda ento, usbegento, fatta lento. En tepasida turnir tabelasi.
0: Qida!
1: Ko'rmayapti-da hozir. Bilasizmi, O'zbekiston mehmon bo'lsa ento. Mana sizga o'xshagan bemaza mehmonlarni kartadan bir boqib yuribmiz.
0: Ne polimal?
1: Ne polimal etdi. Bilasizmi? Haliga paxta ko'rchilar ham mehmon bo'lsa ento. Qaysi mehmon kamanda kelento? Marhamat ento. Darvozani ochib qo'yento. Urento, urento ketento. Urento, urento ketento. Urento, urento.
0: Oh, bravissimo, bravissimo, bravissimo, lami tu, urento che tento, lami tu.
1: E che ci mi, uscite tri, mene darvoza, mene briaga, men darvoza bon, siz, Juventus, mi spata con, uri, calabasta, margamatento, yere vittulin margamatento, yere vittulin gaggio posere, uzizam kiriye margamatento.
0: Bravissimo!
1: Mi mando spiste!
0: Bravissimo! L'abitù Toscanto, bravissimo! È strada carnavale!
1: Ah, carnavallarimiz haqida bir to'r qilasiz! Carnavallarimiz yaxshi bo'ladi! Zo'r ashullarimiz bor! Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi! Qarg'alar ento! Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga ento! Bilasizmi, hozir qarg'a ham defitsit, hammasi Marg'ilonga pirrrr uchib ketyapti! Ashula qolib ketyapti! Undan keyin yangi ashula bo'ldi! Bir dona gul! Svito! Gul! Bir dona, a gul pul. Hozir hamma gul kapelata vento, sibirento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar.
0: Guliga o'xshar shahnozalar. Birdan go'zal bo'lib davralarga.
1: Voy ovozingda aka.
0: Shahnozalar.
1: Mallatdiz. Qoyil qoldim bir pas. Ha kulasiz. Kulishini qarang buni. Xo'sh.
0: Italiyalik mehmonman, sen Toshkent ilmi teshik tajading. Sen dastina qishlasa qolmadi.
1: Men sizni mehmonmasligingizni allaqachon bilgandim.
0: Qattan bilganiding.
1: Eng sodda mehmon ham mana qarasa kiymaydi oyog'iga.
0: Nima qilibdi kiygan bo'lsam, hozir defitsit.
1: Defitsit olib
0: kiyavering.
1: Endi hazil bilan.
0: Sen chikalish kiyib chiqmagan.
2: Hangoma ustalari.